Emo FM kusongo leta ab Colin Mr. Watt neribe okwet akotolo itanyoni Emo FM keteshiet nelil tuget nelit nelinyo.